0: Eppure sentire, c'è la voce di Elisa dal 2007 su Dimensione Sono Soft. Ho visto ieri sui social un video che fa ridere, ma oserei dire anche riflettere, che diceva così: quando pensi che stai vivendo l'estate più calda degli ultimi 20 anni, pensa che in realtà stai vivendo l'estate meno calda dei prossimi 20 anni. E dico che fa riflettere perché effettivamente, guardando le previsioni degli esperti, per Ferragosto si prevede un clima bollente, addirittura si sfioreranno i 40 gradi. Beh, poco da aggiungere, se non si salvi chi può.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Speciale agosto chilometri zero, da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Se bastasse una notte sì per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì godersi l'impatto non ci importa alla fine.

ufficiale, lo confermano diversi studi, la nostra soglia dell'attenzione si è ridotta ad un massimo di 8 secondi e la colpa sarebbe intanto da ricercare nel multitasking che ci obbliga a concentrarci su più cose contemporaneamente.

senza mai focalizzarci su una in particolare. Poi ovviamente la colpa è anche dei social, che bombardano il nostro cervello di continui stimoli. Mannaggia questi social. Gianni Togni su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: Ed ecco la voce di Zucchero che scegliamo di chiudere, di archiviare la prima parte del nostro viaggio nel pomeriggio di mercoledì 12 agosto 2026 su Dimensione Sono Soft. Piccolo pit stop per le news, magari anche per un caffè. L'ora lo richiede, poi per altre due ore sei con me, stai qui.
1: Non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, di Bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
8: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Due anziani coniugi sono stati trovati senza vita nel tardo pomeriggio di ieri vicino alla loro auto, una Peugeot 106, in una strada di campagna vicino a un terreno a Cisterna di Latina. A dare l'allarme era stato il figlio della coppia, che aveva presentato denuncia di scomparsa. Sul posto i carabinieri della compagnia di Latina impegnati nelle indagini per ricostruire la dinamica. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Nel carcere di Rebibbia è in corso l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante della attentato al giornalista Ranucci. Per il GIP l'imprenditore avrebbe ideato l'attentato per spianargli la strada in politica. Investire SGR, il fondo proprietario dell'immobile che per 13 anni ha ospitato lo Spin Time, offre 500.000 euro al Comune di Roma, un contributo diretto a sostenere le spese necessarie per il reperimento di soluzioni alloggiative temporanee per i nuclei familiari degli occupanti in particolare difficoltà, privilegiando strutture nel quartiere Squilino per garantire la continuità scolastica dei minori e preservare il radicamento territoriale delle famiglie, dichiara il fondo. Un influencer iraniano la sera del 26 giugno scorso aveva cercato di difendere un turista dalla truffa delle campanelle. Per tutta risposta i truffatori lo avevano massacrato di botte in via delle Murette, a due passi dalla Fontana di Trevi. Adesso i carabinieri di San Lorenzo Lucina hanno eseguito tre misure cautelari nei confronti di tre uomini stranieri che hanno il divieto di dimora nel comune di Roma. Un indagato è accusato anche di calunnia perché dopo il pestaggio aveva presentato una denuncia contro la vittima sostenendo di essere stato aggredito dall'influencer. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Io ti amo non solo per ciò che sei, ma per ciò che io sono quando sono con te. Io ti amo non solo per ciò che tu hai fatto di te stessa, ma per ciò che tu stai facendo di me. Io ti amo per la parte di me che riesci a tirare fuori.

batteria. Tastiere.

0: ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: 15:13 ci fa tornare indietro nel tempo. Tiziano Ferro alle prime farfalle nello stomaco, alle prime palpitazioni, a quegli amori un po' adolescenziali che pensavamo potessero durare per sempre, e poi magari invece no, ma va bene lo stesso. Dal 2006 era Ti scatterò una foto su Dimensione Sono Soft. Buon pomeriggio da Maria Chiara Belardo, tua fedele compagna di bordo fino alle 17, e nella prossima Good Life scopriamo una pietra preziosa bellissima.
2: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero Origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
6: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
2: Dimensione Suono Soft.

reale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Anche Robbie Williams su Dimissione Suono Soft lo abbiamo appena ascoltato con Eternity, e in questo nuovo appuntamento con le Good Life ci ne andiamo dritti alla scoperta di una pietra preziosa bellissima, e mi riferisco al lapislazzuli, tipicamente di un blu intenso punteggiato da piccole venature dorate che ricordano un cielo stellato, e pensa a una delle gemme più affascinanti della storia. Era così tanto prezioso che gli antichi egizi lo utilizzavano per i gioielli dei faraoni, e nel Rinascimento veniva persino macinato per ottenere l'oltremare, uno dei pigmenti più costosi utilizzati dai grandi pittori. Sul piano simbolico, poi, il lapislazzuli è legato alla comunicazione autentica. Rappresenta il coraggio di esprimere ciò che si pensa con chiarezza, senza aggressività, ma anche senza nascondersi. È la qualità che oggi chiamiamo assertività, cioè dire ciò che sentiamo rispettando noi stessi e gli altri. Naturalmente non esistono prove scientifiche che una pietra possa modificare il nostro carattere, il suo valore è soprattutto simbolico, e avere un lapislazzuli vicino a sé può diventare un gesto che ricorda l'importanza di scegliere le parole con cura, ascoltare prima di rispondere e parlare con sincerità. Ogni gemma racconta una storia, e quella del lapislazzuli ci invita a una riflessione semplice ma preziosa. La vera forza non è parlare più forte degli altri, ma riuscire a trovare la propria voce e utilizzarla con autenticità. Good Life, ancora una volta, tantissimi buoni motivi per ascoltare sempre la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: vecchio detto sostiene: se la vita ti dà limoni, tu fanne una limonata. Beh, dovremmo davvero prenderlo alla lettera, perché secondo i nutrizionisti è proprio il limone il frutto più salutare. E persino la buccia, grazie alle sue vitamine, fa bene all'intestino. Per questa ed altre chicche resta su Dimensione Sono Soft, le news e poi Ultima Ora con me.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di olio extravergine di oliva antica oliviera 1 litro, 3,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Da Francesca Proietti, un vasto incendio nel primo pomeriggio di oggi nella zona del Prenestino. Sterpaglie e rifiuti hanno preso fuoco, dando vita a un importante focolaio. Numerose le richieste di intervento al 112. Sul posto sono intervenute 3 squadre di vigili del fuoco con l'ausilio di un'autobotte e i volontari della protezione civile. Questa mattina poi un altro incendio di fogliame è divampato sulla via Tuscolana, richiedendo la chiusura temporanea di un tratto di consolare all'altezza dell'inversione di marcia di via Biagio Petrocelli. Problemi a causa sempre di un incendio sulla linea ferroviaria, con rallentamenti, ritardi e cancellazioni per i convogli della linea Roma-Formia a causa appunto di un incendio in prossimità dei binari tra Pomezia e Campoleone. Dalle 14.30 è stata interrotta la linea Roma-Orte tra Monterotondo e Farasabina per la presenza di fiamme vicino ai binari. La cronaca: era stato vittima di una brutale aggressione da parte di un gruppo di truffatori di campanelle il 26 giugno scorso a Fontana di Trevi, un influencer iraniano di 34 anni. I due uomini sono stati identificati anche grazie alle registrazioni effettuate dal creator digitale e iscritti sul registro degli indagati con l'accusa di lesioni gravissime. Il Tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza che dispone il divieto di dimora nel Comune di Roma. Lunedì 17 agosto all'Arena del Mare di Sabaudia arriva Fiorella Mannoia. L'artista sarà in concerto con il progetto Fiorella canta Fabrizio Ivano, Anime Salve, il nuovo viaggio live tra i repertori e i brani più amati di De André e Fossati. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Arriva la notte e riporta i pensieri di giorni lontani che sembravano veri. Ne è passato di tempo da quando, nel buio felici, incrociavamo gli sguardi e ti dicevo credici. Difficile dirlo l'amore cercato, un diverso sorriso, un pezzo lasciato.

0: Wonderful World, James Morrison su Dimensione Suono Soft, ed è arrivata anche l'ultima ora del nostro viaggio in pomeridiana di oggi sulla Radio del Benessere, quindi direi di godercelo fino all'ultimo secondo. La compagnia e la musica ce le metto io, la tua amica Maria Chiara. A te non resta che chiudere gli occhi, abbassare i finestrini e respirare a pieni polmoni il meritato relax.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, Divella pasta di semola formati normali, 500 grammi, 2 pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it.

0: Deco.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termedi-roma.org.
4: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

malinconia perché ogni tanto ci vuole, dai, ce lo concediamo, ma ci pensi che sono già passati 22 anni da questo pezzo, da quando nell'ormai possiamo dirlo lontano 2004 la faceva da padrona James Blunt, High su Dimensione Sono Soft. Adesso facciamo un salto ancora più indietro nel tempo con Francesco De Gregori dal 1973, Alice.

0: Sin Daddy, Would I Lie to You su Dimensione Suono Soft. Io invece non mento se ti dico che è stato bellissimo e divertentissimo viaggiare con te anche in questo pomeriggio di mercoledì 12 agosto 2026 sulla Radio del Benessere. E anche se il tempo a nostra disposizione sta per terminare, perché c'è già Roberto Jessy pronto ad aspettarti, prima di salutarci andiamo ancora per l'ultima volta insieme in redazione.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Dalle 14 circa a Roma è in corso un intervento dei vigili del fuoco per un incendio di sterpaglie e materiali di risulta tra via di Acqua Bollicante e via Teano.

0: Una densa colonna di fumo si è sviluppata nel quadrante di Torpignattara. Nel corso delle operazioni si è inoltre provveduto ad evacuare alcune persone che avevano trovato alloggi di fortuna all'interno del sito. Al momento non risultano persone coinvolte. Incendio di un autobus a Metano a Valmontone. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma i vigili hanno lavorato per mettere in sicurezza tutta l'area. Lunedì sera una donna si è precipitata alla stazione dei carabinieri di Cinecittà per segnalare che il figlio quasi trentenne le aveva appena inviato messaggi d'addio. I militari hanno avviato immediatamente le ricerche all'interno del parco di Centocelle e hanno individuato l'uomo che stava per compiere un gesto estremo, aiutato a scendere, liberato dal cappio. L'uomo è stato affidato ai sanitari del 118 già allertati sul posto ed è stato trasportato all'ospedale San Giovanni per i necessari accertamenti. Sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026-2027. Si può procedere esclusivamente online. Il termine per la presentazione delle domande scade il 25 settembre. L'accesso al portale avviene attraverso SPID e CIE del genitore sottoscrittore. Sul portale sono disponibili la guida per la compilazione dei moduli e il manuale per i genitori. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie alla nostra sempre attenta redazione, io ti aspetto domani sempre a partire dalle 13 su Dimensione Solo Soft. Adesso per te c'è Roberto Gessi da Maria Chiara, ciao!
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Una volta quelli che si baciavano per strada li odiavo. Adesso mi sembrano tra le poche persone che fanno ancora qualcosa di buono.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: un'altra meraviglia nella sera di Dimensione. Sono Soft, erano Tiro Mancino con Amore Impossibile. Attenzione, musicoterapia e lentezza analogica. È di questo che ci occuperemo stasera in Good Life.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Chris Isaak con Wicked Game nella sera di Dimensione. Sono Soft, 19:37 minuti, ultimo appuntamento Good Life di oggi, un appuntamento dedicato ai nostalgici e a collezionisti di dischi come me. Il ritorno del disco in vinile riflette il desiderio di riscoprire un ascolto musicale più lento e consapevole, lontano dalla frenesia delle piattaforme digitali. Ascoltare un vinile non ha nulla a che fare con la musica veloce e un po' distratta degli algoritmi moderni, richiede una scelta, un rito fisico, un ascolto attento e dedicato. Ascoltare un album dall'inizio alla fine, senza distrazioni, diventa un vero e proprio rituale di benessere. È emozionante farlo con un giradischi, ma comunque lo si può fare anche in streaming, attivando la modalità non disturbare del tuo telefono. Questo approccio, definito musicoterapia analogica, favorisce il rilassamento, riduce ansia e tensione muscolare e contribuisce a contrastare l'inquinamento sonoro quotidiano. Dedicare tempo ad un'opera musicale completa rappresenta un gesto di cura verso se stessi e un invito a rallentare, ritrovando equilibrio e serenità.
1: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Siamo così tornati al 2017. Era Charlie Puth con Attention su Dimensione Sonosoft. Tra un momento, le ultime notizie.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra

0: Tra redazione.
1: Buonasera da Francesca Proietti. Sono stato io a organizzare l'attentato, l'ho fatto per il bene di Ranucci, correva dei pericoli di cui lui non era a conoscenza. La scorta in questo modo è stata rafforzata. È il cuore delle dichiarazioni rese da Walter Lavitola, difeso dall'avvocato Sergio Cola, nelle 5 ore di interrogatorio di garanzia davanti al GIP. Lavitola è detenuto nel carcere di Rebibbia da 2 giorni. L'avvocato difensore di Lavitola aggiunge un no comment sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Sono finiti in manette 5 responsabili di aggressione e rapina ai danni di un allievo maresciallo dell'aeronautica che si trovava in compagnia di altri 3 colleghi la notte del 10 maggio scorso a Trastevere. I carabinieri hanno arrestato 5 giovani, 2 maggiorenni di 22 e 19 anni e 3 diciassettenni, gravemente indiziati in concorso tra loro di essere gli autori della rapina in via Garibaldi. Bagni chimici, container, un chiosco bar sono alcune delle strutture all'interno del parco di Caracalla ritenute difformi o non previste e su cui sono stati apposti provvisoriamente i sigilli. Il Tribunale di Roma ha disposto il sequestro preventivo di alcuni impianti all'interno dell'area di intrattenimento collocata in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico. Il nuoto Thomas Ceccon conquista il bronzo nei 200 dorso agli europei di nuoto a Parigi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Nelle prossime ore si esauriscono i fenomeni che quest'oggi hanno interessato parte del Lazio, con tempo che tornerà a essere più stabile e soleggiato giovedì sulle pianure, ancora molto caldo, temperature massime fino a 36-37 gradi, tanta afa e tanta umidità sulle zone costiere. Giovedì la possibilità di qualche locale temporale di calore, al pomeriggio sarà limitata essenzialmente alle aree montuose interne. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Forse è solo un sogno, ma il sogno che esisti è vero. E io ti stringo felice sussurrandoti: i sogni sono belli come il tuo sguardo, il tuo volto, la tua anima, il tuo cuore. Ed è lì che ti aspetto. Vieni, hai un appuntamento con le mie braccia.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti.

0: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione, sono Soft, ultima ora insieme in questo mercoledì 12 agosto, continuando ad ascoltare i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. Abbiamo appena ritrovato la voce inconfondibile di Tiziano Ferro con Potremmo Ritornare.
1: Ogni giorno alle